E eccomi amici, come ci fai per esempio per fare una sonda da radio e quindi per un po' scattare la vostra compagnia in diretta di tutto. Arrivate la sua compagnia, arrivate la sua compagnia. La semana espero que sea aquí, a la misma hora, en el mismo sitio. Desejo un buen fin de semana con mi que soy y mi capaz. Hasta luego, un gran abrazo, un gran beso.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!